0: Ma guarda, ti ma che cretini, ma che imbecilli ha sti gospo.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radne,